favoriscano un documento, dice la guardia appena che arriva, trafelata dal caricamento per vedere che succedeva. Favoriscano un documento e anche qualcosa da dichiarare, questo è un caso di sgravidamento sul suolo pubblico comunale. Ma documenti non ce ne sono e neanche qualcuno che dica niente, solo la gente che tira e che spinge intorno ai garofani e le gardenie. Documenti non ce ne sono e quasi più niente da documentare, solo che un giorno di luna d'inverno tutta la piazza ha voluto il suo fiore.

coda dal caricamento, torna la fila, torna l'andazzo degli uomini da bastone, delle femmine da ragazzo che si lasciano perquisire sotto le giacche, che si lasciano indovinare.

E culi cazzuna d'arezza da punta, scarpe cazzette da pelle da tulla, e sciammere sciammarina, dole che pile de buoi marina, cubattune buttunera, ducchia da burpa se c'è fera, tibia spada,

la sardella in gasometta, rossa rossa sa facetta, quello squarno che sa piaia, sotto uno scoglio sa mizzaia, ma la vecchia della favosa subito di sfasca pensosa, da sta maniera non trova partita, canna de resta lo marito, si è voglia di tornuca, canna smot non è da fa, ora le cenze, fuori lo scorno, anima e cuore e faccio di corno, e ci sentendo la sardella.

famiglia che stava deposta, la chiamai e faccia posta, traditore sbravognato senza parola maledata, che aveva inghiandato la letterata, prima amica innamorata, de carriera da chi si è, e ogni cosa la decente. Quando le disero poveriello, solo via e farfariello, dietro la casa s'armarra solo, si carregai e go-

sede farai il re Petrose, sarà chi denti c'è da chiato, scurma turne allitterata, piscio palumba e piscatrice, corte di cerni alice, mucche ricciole, musse e mazzune, stelle aluzze e sturiuna, merluzzu ongole e murene, capodugli orche ballene, capizzone a ogliareg, cifero cuoccio, tracce ne trenghe, treglie tremole, trotte e tun, fico c'è pollo e laurea tun, urbo, secce e calamare, pisce spade, stelle de mare, pisce palumba e pisce mantiella, boccatore e ceceniel, capichiome, guarracino.

soffiano come il vento. Foglia di amore vola lontano nel tempo in cui si apre un tulipano.

splendido fu il tempo, necessario, lento, violento, per me forse l'ultimo.

qualcosa in più, qualcosa che non fosse una banalità, non fosse il solito scontato bla bla. Ti faccio i complimenti e ti lascio con i tuoi niente.

0: προσοχής στις απομιμήσεις.
1: Η ώρα είναι 2.
2: Al mercato di Porta Palazzo, στην αγορά του Porta Palazzo, ένα αντιπολεμικό τραγούδι του Τζαν Μαρία Τέστα για όλους εκείνους που βρίσκονται στη Βαγνή σε μια πλατεία χωρίς σπίτι, χωρίς έγγραφα, χωρίς όνομα. Καθοδόν είμαστε, καλησπέρα.
3: Da bastone fanno la coda sul cemento e si lasciano perquisire sotto le giacche e si lasciano perquisire sotto le giacche da ricucire. Ma una mattina di luna d'inverno e c'era la neve sulla piazza succede un inferno e tutti a chiedersi come e dove. Dalla coda del caricamento qualcuno grida sulla piazza di Porta Palazzo fra le ragazze si rompe la fila. Ce n'è una sdraiata per terra sopra la neve che svapora. Ce n'è una sdraiata per terra e tutte le altre le fanno corona. E alle 7.45 era già nato, era già fuori. Alle 7.45 l'hanno posato sul banco dei fiori.

favoriscano un documento, dice la guardia appena che arriva, trafelata dal caricamento per vedere che succedeva. Favoriscano un documento e anche qualcosa da dichiarare, questo è un caso di sgravidamento sul suolo pubblico comunale. Ma documenti non ce ne sono e neanche qualcuno che dica niente, solo la gente che tira e che spinge intorno ai garofani e le gardenie. Documenti non ce ne sono e quasi più niente da documentare, solo che un giorno di luna d'inverno tutta la piazza ha voluto il suo fiore.

coda dal caricamento, torna la fila, torna l'andazzo degli uomini da bastone, delle femmine da ragazzo che si lasciano perquisire sotto le giacche, che si lasciano indovinare sotto le gonne, le gonne.

culi cazzuna d'Arezzo, da Puglia, scarpe, cazzette, da belle, da tulla, e sciammere, sciammarina, dalle che pila de buoi marina, cubettune, buttunera, ducchia da burpa, se c'è fera, ti piace

sardella anche a sondetta, rossa rossa sa facetta, quello squarno che sa migliaia, sotto uno scoglio sa mizzaia, ma la vecchia della favosa subito di sua scapanzosa, da sta maniera non trova partita, canna ne resta lo marito, si è voglia di tolnuca, canna smot non le da fa, ora le cenze, fuori lo scorno, anime, cuore e faccio di corno, e ci sentendo la sardella sa faccia

la patella che stava deposta, la chiamai e faccio tosta, traditore sbravognato senza parola malanata, che aveva inghiandato la letterata, prima amica innamorata, le carriera da chi si è, e ogni cosa la da sente. Quando l'antiso lo poveriello, solo via e farfariello, dietro la casa s'armarra solo, si carregaia con

Morate, pigliate la stamazziata, tuffa te tacca mariona, la diva pacca se cazzuna, schiaffa ponia parapessa, scupa luna per cozze connesse, sciavaricchiuna, si cuta nosso, e la macossa è filosa, vengi mongene galli rumore, pare da vicia scettero.

farai e raie petrosi, sarà chi dendice da chiato, scurma turne allitterata, pisci palumbe e piscatrice, corte, cerni alice, mucche ricciole, musse e mazzune, stelle aluzze e sturiuna, merluzzu ongole e murene, capodugli orche e ballene, capizzone a ogliareg, cifre, cuoccio, tracene e trenghe, treglie, tremole, fronte e tun, fico, cipolle e laurea e tun, urbo, secce e calabare, pisce, spade, stelle de mare, pisci palumbe e pisci martiella, boccatore e ceceniel, capichiome, guarracino,

qualcosa in più, qualcosa che non fosse una banalità, non fosse il solito scontato bla bla. Ti faccio i complimenti e ti lascio con i tuoi

Che sfortuna, siamo arrivati tardi, c'è una lepre sulla luna. Houston, che sfortuna, siamo arrivati tardi.

qualunque sfortuna. Siamo arrivati secondi, c'è una lepre sulla luna. Houston, che sfortuna. Siamo arrivati secondi, c'è una lepre sulla luna. E c'è arrivata prima di noi, prima dei russi. Senza tutti questi calcoli